Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyo mo so. Dia be be na ko. Funny stories and feelings na. Esu mi sadiso. Me si